lettres. Mille lettres. Bon, fra queste contadine, cameriere cittadine, la contesse e baronesse.

1003, non queste contadine, cameriere e cittadine, ma contesse, baronesse, marchese.

1003 Non fan queste contadine, cameriere e cittadine, ma contesse, baronesse, marchese.